Sedon etze tini rewe sa. Harweni nesa korekate nergula beori. Omiterefi, udizengo titajenge radio jido ripono 97.5 omeningone.